0: Mix Radio. Comandando.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. La che vuole. Completo. Mami. Candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho